0: Tamadi mutu tien joyagi, dinjagi nyinga chadu gorbal. Dinjagi nyuzan baina, tamatia digi, da ying suyagi, gumzen so di karachinal.
1: An tamatia gumzen so di ini, di kare.
0: Manan su tunda so di imbina, kandesi liya tudu yunala.
1: Gumzen so di cheba chachan, ni dotar di imbirin singi, sinjagi niri. Dichi warbal
0: jijila
1: total de rinsi di ni di
0: da ying su cha be su shuan le
1: jijiji
0: no no di dan dan an zu
1: tang bu ni ding de le da ga xin sun de li ya sun de
0: shuan le
1: cham cha mu du ya sun de chi warbal
0: jijila tin zhe yin du zhe ma yin de ren xin ge ta de ying cui ya tin zhe cha zu guo shi shuan le Tadding anazu, ying yen ni kazazi si shu yu metier yada dinjagging anazu chung shi shun name into yamena, tseri tone tadan dinjay yunala.